sono. Sono quelli che ascoltano, ma adesso che la verità li ascoltano con il tempo.

Tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti, oh, tutti frutti,

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Mare Sonia, Walter.
2: Una sigaretta e un espresso, por favor.
1: Ciao.